amirati be ji ha ko be ha baba ma padda gata a ce abe non non banat wala bint min qibalil binti aw min qibalil ibni wa in safalata na non non bingel bo to lati dum bingel.